0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

dei silenzi, nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto, mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi. Evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

sì, è proprio così. Su Romantica Radio con te c'è Monia. Ci sono io, Monia Braga, con voi. Buongiorno, ma lo sento anch'io ancora il profumo del caffè. Ne avrei bisogno anche di un altro, eh. La mattina a quest'ora è bella dura, ma per fortuna ci sono le nostre canzoni romantiche, ci sono i vostri messaggi, ci sono i vostri buongiornissimo al 331-240-7878. La cosa bella che ancora prima della diretta già iniziano ad arrivare. Questo è fantastico. Grazie. Abbiamo 3 ore a disposizione, avremo modo anche di salutarvi tutti. Saluto anche Simone Serpone, intanto, che si occupa come sempre della parte tecnica. Iniziamo, che dite? Rosanna Fratello con Non sono Maddalena e tra poco anche Che sarà dei ricchi e poveri.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Abbiamo iniziato la grande questa mattinata, il 13 maggio, mercoledì, siamo a metà settimana, ancora buongiornissimo, 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva. Tra poco andremo come sempre a scoprire questa giornata, i santi del giorno, poi nel corso delle tre ore scopriremo anche se ci sono delle giornate mondiali, dei compleanni. Intanto, come sempre, vi regaliamo tante belle canzoni d'amore da ascoltare in FM, in streaming, in DAB, attraverso l'app, sul sito romanticaradio.it. Arriva Lucio Battisti, Innocenti, Evasione, e tra poco anche Le ombre cinesi di Gianni Togni.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: È il 13 maggio, mercoledì, oggi è la Beata Vergine Maria di Fatima ed è anche San Pietro Nolasco religioso. In questa giornata, 32 anni fa, debuttava nelle sale cinematografiche un film che diciamo ha caratterizzato un po' la mia esistenza, Il Corvo. Vi ricordate la famosa frase "non può piovere per sempre"? È una frase famosissima che ormai viene citata spesso. Tra l'altro questo film ha visto anche il tragico destino dell'attore che morì durante le riprese, il 28enne Brandon Lee. Quindi insomma in questa giornata usciva questo film, magari alle giovani generazioni sarebbe un po' da rivedere, perché no? Arriva Polanca su Romantica Radio con Ogni Volta e tra poco anche Daniela Goggi insieme a te.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusi da Cetraro.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci come sempre ritrovate e continuate a mandarci note vocali al 331-240-7878. Un saluto a Tania che è di Palermo e ci ascolta e un saluto a tutti gli amici siciliani che sono già belli che collegati e un saluto anche a tutte le persone che magari sono pronte ad andare a dormire perché magari hanno fatto notte, hanno lavorato e hanno smontato il turno e adesso è arrivato finalmente per loro il momento del riposo. Bugiardi noi! Umberto Balsamo adesso su Romantica Radio e tra poco anche Lenia Biolchiati con Grande Grande Amore e tra poco anche l'oroscopo.

che mi sfiora leggermente.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto, mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi. Evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Abbiamo ascoltato anche l'oroscopo e siamo pronti ad aprire una nuova ora. Monia Braga con voi fino alle 9 come sempre, quando poi arriverà anche Ornella. È mercoledì, è il 13 maggio, diamo il benvenuto a tutti coloro che pian piano si aggiungono al nostro carro degli svegli, romantico ovviamente. Del Shannon adesso con Runaway, tra poco anche Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo e tra poco, attenzione, è la collection musicale Canta Napoli, ovviamente sempre e solo qui su Romantica Radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

a quest'ora della mattina andiamo un po' a scoprire i compleanni della giornata. Oggi è il compleanno di Stevie Wonder, icona della black music, lui veramente strepitoso. Tra l'altro ricordo di averlo visto live diversi anni fa ed è veramente strepitoso. Oggi è anche il compleanno di un grande che noi amiamo tantissimo, cioè Tony Renis, produttore discografico, attore, cantante, compositore, veramente è un grandissimo Tony Renis, auguri veramente di cuore. Per quanto riguarda le altre categorie, ad esempio, non so, imprenditori o anche personaggi che hanno fatto parte della televisione, oggi sarebbe stato il compleanno di Gianni Boncompagni, lui che ha creato veramente tantissimi programmi televisivi, e oggi è il compleanno anche di Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo, fondatore ovviamente del gruppo Benetton, nato nel 35. Gli facciamo veramente tantissimi auguri, e auguri anche a tutte le persone che festeggiano gli anni oggi. Ci regaliamo Stefano Sani con Lisa e tra poco anche Adamo, Accanto a te l'estate.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Mercoledì 13 maggio, oggi è la giornata mondiale del malato, ricorrenza della Chiesa Cattolica che è stata istituita nel 92 da Papa Giovanni Paolo II. E quindi insomma giornata appunto del malato, salutiamo tutte le persone che magari non stanno passando un bel periodo, che magari ci ascoltano anche dall'ospedale, perché no, magari teniamo compagnia giustamente, anzi fatemi sapere come state al 331-240-7878. Vi regalo Charles Aznavour con lei e tra poco anche Nico De Gabbiani. Parole.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Mongemo no proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
1: Sono Rosa da Caserta, volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, ritrovato in questa bella mattinata del 13 maggio, sempre Monia Braga con voi. Continuate a seguirci ovviamente e anche a guardarci sul canale TV 788 in Campania, Lazio e Calabria. Tra l'altro sulla nostra app basta cliccare Romantica TV e potete vederci tramite appunto il telefono o anche sul computer, che siamo ancora più grandi insomma. Dai, ancora grande musica su Romantica Radio, siamo pronti ad ascoltarci anche i Romance con Caro Amore Mio e tra poco anche Flavia Fortunato con Rincontrarsi e tra poco l'oroscopo come sempre in chiusura dell'ora.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto, mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi. Evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
7: Pronti per affrontare questa ultima ora in mia compagnia? Ancora buona giornata, buona mattinata, sempre Monia Braga. È il 13 maggio, tra poco un bel momento che vi dà la possibilità di ricevere un bel regalo, ma dovete essere veloci, ok? Ma apriamo questa nuova ora con This Girl in Love with You, la grande Dionne Warwick. E tra poco anche Roberto Vecchioni con Vorrei.

Se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione del

0: l'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Sì, è proprio questo il momento di mandare un bel messaggio per ricevere l'omaggio. Mi piace questo gioco di parola. È il momento di veloci e contenti. E quindi cosa dovete fare? Beh, è facilissimo. Scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ed il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri, il profumatore romantico. Che aspettate?

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera a focolaio per Johannesburg. L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonis e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma stasera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio su Ciccio Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Romantica News, tutte le informazioni appena ascoltate in questa bella mattinata su Romantica Radio. Tra poco la rubrica Tutta mia la città, quindi andremo a scoprire una canzone che magari è stata ispirata da una città e magari ce l'ha proprio nel titolo o nel testo, e ascolteremo Viaggi e Miraggi di De Gregori. Questo tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltarci anche Afro the Child, Quando l'amore diventa poesia, e tra poco il grande Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: C'è una canzone che non ha una città nel titolo, ma ne ha diverse nel testo. Parliamo di Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori. Il brano, perfettamente in stile cantautorale, è uno dei brani più rappresentativi della fase matura di De Gregori. Il viaggio raccontato dall'artista, in questo brano, non è un percorso geografico, ma interiore, esistenziale, in cui il miraggio indica delle aspettative non realizzate. Molto particolari sono nel testo le immagini in sequenza, quasi in stile cinematografico, che ci portano a Genova, a Milano, Venezia o Bologna.
8: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: una vittoria.
1: Il brano, tipico dello stile di De Gregori, costellato di parole semplici ma piene di significato, è tuttora molto utilizzato in contesti riflessivi o come colonna sonora di programmi culturali. È una canzone che scorre come un viaggio vero, senza spiegarsi troppo.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

sera deroga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto.

0: Cara, derogati di testa per la gente che ancora ucciderà.
1: Per te,
0: per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendo. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
1: Da quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: È già pronta Ornella, sarà con voi, la sentirete a partire dalle 9. Con lei proseguiamo questa bella mattinata del 13 maggio. Vi aspetto anche domani, come sempre, a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga e ci salutiamo con Anna Ox e la sua Storie e tra poco anche Mille e una sera i Nomadi. Un bacio, buona giornata, buon mercoledì, romantico ovviamente sempre con noi. Ciao!

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

e spero davvero che mi consideriate prima o poi una vostra amica e di meritare almeno in piccola parte questi applausi spontanei, diciamo, della sigletta. Buongiorno anche da Ornella Rauccio, ben trovati, buon mercoledì 13 maggio. Un saluto ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Noi proseguiremo fino a mezzogiorno. Subito vi do i contatti per interagire con noi. Numero 331 240 78 78, posta elettronica ornella@romanticaradio.it. canzoni romantiche, sembra un telegramma stamattina. Allora, sta per arrivare Luca Barbarossa con Belle le tue labbra. Subito andiamo al 1976 con Pecos Bill di Homo Sapiens.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Di sicuro non ci è bastato questo primo appuntamento con Canta Napoli per ritrovare i classici partenopei, per cui più tardi ci sarà un altro spazio. Ma adesso cominciamo col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 13 di maggio. Anno 1927 nasce l'attrice, comica e conduttrice televisiva Bice Valori. Grande unione la sua umana, sentimentale e professionale con Paolo Panelli, grandi partecipazioni, doppia coppia, speciale per noi, Ma che sera, le commedie musicali, Rugantino, Aggiungi un posto a tavola, una carriera davvero di quelle da non dimenticare, come sono indimenticabili le canzoni che ritroviamo qui su Romantica Radio. Tra poco avremo Michele Pecora, che era l'autore di questa Mare, che in realtà Laura Luca aveva presentato a Un disco per l'estate, e subito andiamo in autostrada con Dario Baldambembo.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Che cosa sarà mai successo di speciale da ricordare in passato nella data di oggi, il 13 maggio? Beh, cominciamo per esempio con l'andare all'anno 1880, quando a Hello Park, nel New Jersey, Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica. Pensate a quei tempi, ma quanto erano avanti delle menti, dei cervelli dell'epoca. Quanto io invidio questa cosa, visto che nella mia mente c'è solo un criceto che corre dentro una ruota. Bene, passiamo alla musica romantica. Come sempre stanno per arrivare i Giganti con Tema. Subito andiamo al 1976 con lo scozzese Al Stewart e l'enorme successo che fu Ear of the Cat.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
1: Romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: una tappa nel nostro viaggio del tempo di questa mattina e poi parcheggeremo la DeLorean, la nostra macchina del tempo. 13 maggio del 1909 parte da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. 8 tappe, 2448 chilometri e verrà vinto da Luigi Ganna. Pensate che allora la vincita, il premio, era di circa 5250 lire, che saranno state un cifrone blu, immagino. Vabbè, pensa col cambio di oggi, va bene. Torniamo alle nostre canzoni romantiche con Guido Renzi, stiamo per ascoltare Buonanotte amore. Prima ancora, 1977, il francese Christophe, testo italiano di Cristiano Malgioglio, questa è La fine di un amore.
1: Romantica. La fine di una storia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Rieccomi, ben trovati cari miei romantici, ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutti quelli che sono dietro le quinte qui di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e ho voglia adesso, come sempre, di salutare uno di quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878. Continuate sempre a farlo giorno e notte. In questo caso Matteo da Bellizzi, che scrive: vi invio i saluti da un angolo di paradiso, perché si trova a Palinuro, che bello, mi ha fatto venire le lacrime proprio dalla voglia di essere lì. Prendo un elicottero e arrivo mentre ascoltiamo Demis Russo con Dolce Veleno. Sfida tra voci, perché prima ancora subito arriva Edoardo De Crescenzo con L'odore del mare. Come lo sente il nostro amico a Palinuro, lo sentiamo anche noi qui su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se prima si parlava di angoli di paradiso, il mio pensiero è che tutto sommato questo, Romantica Radio, è un angolo di serenità, di tranquillità, di relax, è una coccola che ci si può concedere sempre a qualunque orario del giorno e della notte. Allora fatelo insieme alle nostre canzoni, specialmente se questa giornata o magari questa settimana è troppo densa di impegni, di preoccupazioni, di pensieri. Lasciamo tutto un po' andare, scrolliamo dalle spalle e ascoltiamo per esempio tra poco i Camaleonti dal 75 con Piccola Venere, e subito arriva Forever di Rex Smith.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Turam, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie sempre alla redazione per le informazioni dall'Italia e dal mondo. E stanno per arrivare 2 appuntamenti importanti ancora una volta qui su Romantica Radio. Tra poco rivivremo lo spazio Tutta Mia, la città e grande protagonista Roma Capoccia di Antonello Venditti. Poi arriverà il momento, sapete che io qui sempre nicchio un po' perché non posso dire troppo, però il momento profumato, il momento della velocità, va bene, ci arriveremo con Johnny Dorelli e Bugiardo Amore Mio. Prima ancora, subito torniamo a Sanremo dell'87. Al terzo posto c'erano Albano e Romina con Nostalgia Canaglia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Se diciamo Roma capoccia, c'è poco altro da aggiungere in riferimento alla città a cui l'autore fa omaggio. Il brano, uno dei primi simbolo della carriera di Antonello Venditti, è una dedica diretta a Roma, non idealizzata, ma vissuta, osservata, amata nella sua quotidianità. Il brano racconta in particolare l'alba, con le strade vuote e la città che si sveglia. Roma prima del rumore. A ben rifletterci, sembra cantata per pochi, non per una folla.

0: Cosa significa il termine capoccia? Indica la centralità, l'importanza, l'identità forte legata alla capitale. Il brano è stato scritto da un giovanissimo Venditti quando aveva poco più di 20 anni. Solo voce e pianoforte e l'uso del dialetto romanesco a rafforzare ancora di più quel legame intimo.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide. Ci fai tanta tanta compagnia. Grazie e un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vuoi essere contento e profumato? E allora devi essere veloce. Questo è il must del momento veloci e contenti, perché devi scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ma devi farlo nel minor tempo possibile, perché devi essere il primo, solo il primo, il più veloce riceve il nostro profumatore per auto, e non solo per auto, lo potete mettere dappertutto, che è già desideratissimo. E allora veloce veloce, scrivi subito romantica 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il palo.
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: Ri buongiorno e ri buon mercoledì 13 maggio, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. Questo è il momento per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Maria Rosaria da Milano che scrive: siete una radio stupenda, come si fa a non ascoltarvi? È anch'io difficoltà, faccio fatica a pensarlo. Allora faccio un appello tra quelli che ci stanno seguendo in questo momento, riuscite a suggerire un motivo o un modo per non ascoltare il Romantica Radio, perché talmente crea talmente dipendenza che è un po' difficile immaginarlo. Il numero a vostra disposizione è 331 240 78 78. Vi dedichiamo le canzoni che stiamo per suonare, sono tutte per voi romantici. Arriverà Michele Zarrillo con Il canto del mare, subito andiamo al 1976 con Santino Rocchetti, la prossima è Dolcemente bambina.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora una volta siamo stati a Napoli.

per rivivere i classici partenopei, ma adesso ce ne andiamo in America. Non sapevo che, per esempio, in Minnesota, negli Stati Uniti, un cane di nome Duke è stato eletto ben 3 volte dal 2014 sindaco di Corborad. Sindaco onorario, ma comunque sindaco. Immagino avrà pensato dei provvedimenti tipo fare, che ne so, tanti distributori di crocchette in giro, tanti alberi in più per poter alzare la zampetta. Voi candidereste il vostro cucciolo, il vostro cane o gatto che sia come sindaco per una carica onoraria? Chi lo sa, magari me lo potrete dire mentre ascoltiamo Marcella Bella dal 1972 con Un sorriso e poi Perdonami, e subito c'è Una notte speciale per Alice.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Cari romantici del DAB, vi ho trascurati per un po', ma non vi perdo mai di vista, siete nei miei pensieri. E allora dai, facciamo un saluto agli amici che da tante regioni d'Italia ascoltano Romantica Radio in DAB. Per esempio da Liguria, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Campania, Piemonte, Umbria, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria. Siete sempre di più, ci fa piacere, restate con noi e sapete che Romantica Radio così potete portarla anche in auto. Dovunque vogliate senza mai perdere qualità e segnale. E allora ascoltiamo tra poco Fred Buongusto con Mi insegnasti tutto dell'amor, subito dal 69 Sylvie Vartan, l'ho detto con la francese, con versione italiana Irresistibilmente.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone, anni 60, 70, 90, è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: quasi in dirittura d'arrivo anche per questa mattina. Prima ascolteremo Dario Farina con Sei la sola che amo, poi anche Julio Iglesias a seguire con Pensami, tanto tanto intensamente, con il cuore e con la mente. Va bene, potrei cantarla tutta insieme a voi, magari lo facciamo. Vi ricordo che tra poco sarà con voi l'uomo dai grandi numeri, 3, cioè Marco 3, no, nel 3.000, 3 milioni, questi sono i numeri che merita. Da mezzogiorno fino alle 15, da Ornella Ruccio, ancora una volta grazie a tutti voi per esserci stati. Appuntamento sempre qui su Romantica Radio domattina, non mancate, dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Il bello di Romantica è che non si è mai soli, 24 ore al giorno con voi, grazie a Ornella Rauccio che è stata in vostra compagnia fino a mezzogiorno, arrivo io fino alle 3, 3 ore da passare insieme, poche chiacchiere, ve lo dico fin da adesso, ascolteremo molta musica, lo facciamo subito, ma prima salutiamo Simone Serpone che è al comando tecnico, c'è Ivan Graziani con Pigro, ma subito il ricordo di Mango con la sua Rosa dell'inverno. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui.

un po' le notizie di Romantica News, tra un po' ascolteremo anche Frank Sinatra con Blue Moon, il suo grande successo, ed ora invece ascoltiamo la Goggi, eccola qui Loretta Goggi con Oceano, che ha consolidato un po' anche la carriera della cantante romana, che sfoggiava questo look particolare paragonato da alcuni fan a quello della cantante Alice. Ricordate quel periodo, c'era un po' di competizione, direi, tra la Goggi e le Alice. Vabbè, comunque, autori di prestigio per questa canzone fatta da due grandi nomi della musica italiana, Paolo Amerigo Cassella e Totò Savio. La riascoltiamo subito su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
9: Romantica News.
10: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè, per questo con l'accusa di lesioni gravissime. Ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles Kate Middleton è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: La nostra rubrica Tutta mia la città, che sta avendo tanto successo. A proposito, la potete ascoltare sui podcast attraverso il sito romanticaradio.it. Tutta mia la città oggi vi trasporta a Verona con i gatti di Vicolo Miracoli. Sono nati, cresciuti lì e quindi Verona Beat. Adesso i Nuovi Angeli, Anna da dimenticare, ma subito Giorgia con Gocce di memoria.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Tra le varie canzoni che parlano o vengono ispirate da una città, a metà anni 70 arriva anche Verona Beat, dei Gatti di Vicolo Miracoli, ovvero Gerry Calà, Umberto Smaila, Franco Pini e Nini Salerno. Il brano nasce all'interno del loro percorso tra musica e comicità. Non si tratta di una canzone celebrativa classica. Verona diventa quotidiana, leggera, osservata con ironia. Il ritmo, il beat, vivace e immediato, lascia intendere uno sguardo divertito verso Verona.

0: al venerdì.
1: Il brano è costruito per essere orecchiabile e senza retorica. Non ci sono stereotipi, niente Romeo e Giulietta. D'altronde il gruppo, spensierato e sperimentale, nasce tra cabaret e TV, ponendo da subito la musica come parte dello spettacolo. La canzone sarà forse meno profonda, ma è comunque efficace proprio perché punta sull'introspezione.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
1: Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Quante volte ci è capitato di entrare in una stanza, restare immobili, chiedendoci: ma che cosa devo fare? Ecco, perché sono qui? E stanchezza, secondo voi, quando ci si alza dal divano, si attraversa il corridoio, si passa la porta della cucina e il vuoto in la maniera più assoluta? Ebbene, non è stanchezza, ma è l'effetto soglia, di cui vi parlerò tra non molto. Il tempo di ascoltarci altre due canzoni. Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, e subito Jimmy Fontana per Vivere insieme.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Eccoli qui i saluti di oggi. Giulio ci ha scritto una mail a marco@romanticaradio.it. con largo anticipo ha fatto quello che si deve fare, ecco, di modo che così ci organizziamo per il giorno giusto. Ebbene sì, perché è una dedica che fa alla moglie, oggi è il suo compleanno, a Nicoletta. Beh, tanti auguri anche da parte nostra di Romantica Radio. E poi ancora Giampiero dalla provincia di Benevento, chi scrive a marco@romanticaradio.it. Gerardina da Terni: sono di Sala Consilina, vivo a Terni, sono stata per Pasqua a Sala Consilina, vi ho conosciuto e sono ritornata, ma vi ho trovato e chi vi lascia più? Ma è semplice, poi dalle tue parti è ancora più facile, basta sintonizzarsi sul DAB, mettere la lista e cercare Romantica, siamo alla lettera R come romantica, ok? Va bene Gerardina, grazie per i tuoi complimenti e adesso vi faccio ascoltare George Benson con You're the Love of My Life e subito Chissà se domani con la voce di Pupo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Parlavamo poco fa di questo effetto soglia. Che cos'è? Il nostro cervello che archivia per episodi, quindi quando andiamo in un'altra stanza rimaniamo così imbambolati e non sappiamo che cosa fare. In realtà la scienza ci dice che il nostro cervello non gestisce i ricordi come un unico flusso continuo, ecco, ma li divide in episodi o compartimenti. Il cervello quindi cerca di costantemente di liberare spazio a nuove informazioni. E questi sono degli studi che non è che ho fatto io, ci mancherebbe altro. C'è Gabriel Radansky presso l'Università di Notre Dame e ha dimostrato appunto che il cervello usa delle porte fisiche o cambi di contesto ambientale come dei veri e propri segnali di chiusura di un capitolo mentale. Certo, fosse accaduto a me in questo momento, avrei mandato subito in onda i due motivi, come quello di Little Tony, capelli biondi e subito Mal in Senza.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ma quanti di noi hanno ritrovato l'effetto soglia di cui vi parlavo prima durante le proprie giornate? Perché no? Ecco, capita spesso. Chissà anche se Lucio Belmonte avrà questo effetto soglia più tardi alle 15 quando arriverà. Io credo capiti spesso questo effetto soglia a Lucio. Vabbè, ma di questo ne parlerò dopo al cambio turno. Adesso abbiamo i Beans con Come pioveva. Subito i Cugini di Campagna, Tu sei tu. Benvenuti, questa è Romantica Radio.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
1: Sono Antonio da Napoli, con Romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed espirare, sono queste le due fasi cicliche della respirazione. Perché vi dico questo? Perché ci sono i nostri profumatori per auto, tanto ricercati dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. E sì, è arrivato il vostro momento, quindi mi raccomando, dedicate un po' di attenzione al 331 240 7878, perché il più veloce che arriva e ci scrive la parola romantica su questo numero di WhatsApp che vi ho detto, così conquisterà il nostro profumatore in due fragranze addirittura diverse, uno più buono dell'altro. Bene, è diventato oggetto dei desideri dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, quindi che aspettate? Vi aspetto al 331 240 7878.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Ultima ora insieme da trascorrere con Marco Tre, che sono io, e insieme a Simone Serpone, che ha la parte tecnica, e Alessandra, che ci prepara il caffè, Ersilia, che ci versa lo zuccherino. Insomma, ognuno ha la sua parte oggi. Abbiamo Toto Cutugno con Donna, Donna Mia. Se non mi sbaglio, fu anche una sigla di una trasmissione di Buongiorno di Mike, del grande Mike. E subito Non va che torno con Walter Foini.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

qualche ascoltatore attenti che abbiamo. Un mio omonimo da Milano mi ha scritto: sono Marco, donna mia, che hai fatto ascoltare prima di Toto Cutugno. Eh sì, era la sigla del quiz televisivo di Mike, eh? Scommettiamo, nella stagione 1978-1979. Ammazza che precisino sto Marco, non è come il sottoscritto che porta lo stesso nome. Va bene, grazie per l'informazione. Allora ti lascio con le prossime. Enzo Malipasso, Ti voglio bene, e vediamo se mi dici qualcosa di Vasco Rossi. Una canzone per te, ma sentila, eccola qui.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Voglio annunciare un prossimamente ai nostri ascoltatori, stasera con Roberto alle 21 parleremo delle abitudini degli italiani ieri e oggi, piccoli riti quotidiani, modi di vivere, gesti e tradizioni che raccontano un paese che cambia, il nostro stivale che cambia. Una puntata piena di memoria e riflessioni come sempre e poi insomma l'amore, quello farà parte principale nella trasmissione di Roberto. Stasera alle 21 su Romantica Radio, vi aspettiamo. Ora abbiamo Sergio Leonardi con Non ti scordar di me e subito Ron con Arriverò a mezzogiorno.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabria.
1: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Caro Lucio, entrando qui in sala mi hai fatto la faccia di quello dell'effetto soglia. Non sogliola, soglia, nel senso di quella persona che quando entra in una stanza... Boh, perché sto qui? La stessa cosa, vabbè, dai, ti indirizzo io. Dovrai rimanere qui per altre 3 ore fino alle 18. Vi lascio con Lucio e con le prossime canzoni che chiudono la trasmissione di oggi. Tocchigno, Acquerello e subito Renato e i Profeti con Io perché, Io per chi. A domani, ciao!

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: Come avete sentito dalla nostra sigletta, anche oggi siamo puntuali, anzi puntualissimi, ad aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Accomodatevi pure, la voce di Lucio Belmonte a farvi compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Saluto Marco che scappa! Ciao Marco! Lo trovate domani sempre all'ora della pappa. E allora, siamo pronti? Belle tre ore da trascorrere insieme fino alle 18. Anche oggi la musica fantastica di Romantica Radio, ma soprattutto parleremo di curiosità. Con l'aumento delle temperature si parla anche tanto di turismo, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Oggi vi do qualche chicca che ancora riguarda l'Italia. Se volete intervenire sapete benissimo e potete scriverci 331 240 7878. Direi di cominciare anche con la musica. Ascoltiamo Sammy Barbeau con Aria di casa mia, che canzone bellissima, e subito ritroviamo anche Loredana Bertè con Dedicato.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Devo ringraziarvi per i tanti messaggi che ci stanno arrivando in questi giorni per farci complimenti per la collection che avete appena ascoltato, no? Quella che si intitola Canta Napoli, perché in questo periodo stiamo proponendo quelli che sono i classici della musica napoletana per un po' ripercorrere la nostra melodia, la melodia originaria della musica italiana che tanto, insomma, ci ha fatto conoscere nel mondo. E quindi noi abbiamo ripreso proprio queste canzoni e devo dire che veramente avete apprezzato tantissimo. Torniamo a parlare, come dicevo prima, di turismo, perché c'è una bella notizia che viene fuori a livello internazionale addirittura, che tra le città più belle del mondo ci sono tre italiane. Io, da dire la verità, penso che ce ne siano molte di più in Italia di belle città fanno invidia un po' in tutto il mondo. Ne parliamo tra poco, perché è un modo anche un po' per aprire la discussione, se volete magari anche dire la vostra. Aspetto come sempre anche i vostri pareri, però nel frattempo vi faccio ascoltare Bobby Solo con Canta Ragazzina e partiamo con un brano famosissimo di Francesco Calabrese che sicuramente ricorderete, si intitola Innamoriamoci.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciata Sonia Bottachiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. I dati dei VIP rubati da banche dati attraverso accessi abusivi venduti. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1.700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza del virus. Il ministro della Sanità britannica, Wes Streeting, si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer, secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati al Times. Secondo il giornale è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari ad avviare la procedura di sfida alla leadership. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Unione europea, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. È tutto, ma più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: L'Italia è sempre al primo posto per quanto riguarda il turismo internazionale. Ho anticipato poc'anzi questa notizia che riguarda una classifica internazionale nella quale al momento hanno messo 3 città italiane, però ripeto, secondo me bisognerebbe metterne molte di più. Allora, per curiosità però, vi dico quali sono queste città rispettivamente nella classifica. Allora, in posizione numero 11 troviamo Firenze, in posizione numero 13 la città di Roma, in posizione numero 18 la città di Venezia. Ecco, queste sono le 3 che al momento sono in questa classifica internazionale tra le città più belle del mondo. E come dargli torto, insomma, a questi signori che non sono italiani, per attenzione, che hanno redatto questa classifica in relazione al turismo, però facendo riferimento naturalmente a quello che l'ultimo anno. Poi sicuramente ci saranno degli elementi che hanno contribuito notevolmente, di quelle che sono un po' le politiche turistiche che hanno fatto queste città nel mondo proprio negli ultimi mesi. Vabbè, con questo io aspetto sempre anche il vostro parere. Ascoltiamo adesso 15 anni vicini di casa e come si fa a non ricordare Rita Pavone con Come te non c'è nessuno.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
1: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Non voglio darvi l'idea di non leggere quelli che sono i vostri messaggi. Innanzitutto vi ricordo che i messaggi vocali che ci mandate li ascoltate nello spazio di Ciao Romantica. Mentre per quanto riguarda i messaggi di testo, ogni tanto posso anche leggerli, anzi li leggo spesso durante proprio i nostri appuntamenti. A proposito di questo, condivido con voi un pensiero, devo dire anche giusto, del nostro amico Lorenzo, che scrive da Roma, che dice che è contento che la sua città Roma sia in questa classifica delle città più belle del mondo. Non potrebbe essere altrimenti, Lorenzo, anche perché Roma caput mundi, però dice ci sono tantissime belle località, città italiane, che sono degne di entrare in questa classifica. Mio caro Lorenzo, staremo a vedere nei prossimi anni se ci daranno qualche punto in più, va bene? Grazie al nostro amico Lorenzo. Io direi adesso invece di metterci belli comodi, perché dalla mia scaletta leggo che ci sono due canzoni fantastiche che non dobbiamo soltanto sentire ma soprattutto ascoltare. In Stadio con Canzoni alla Radio e subito Tutto il resto è noia di Franco Califano.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E anche per questo mercoledì è arrivato l'appuntamento con la pausa del pomeriggio. Prendetevi qualche secondo, respirate profondamente, recuperate le forze e la concentrazione. Mentre lo fate magari con un buon caffè e una bella canzone di Romantica, voglio anche ricordarvi che essendo mercoledì potete cominciare a prenotarvi per l'appuntamento del venerdì pomeriggio e consente chi ci ascolta. Il noto spazio dalle 17 alle 18 che ospita uno di voi, un nostro ascoltatore, che si racconta i nostri microfoni. Infatti noi sentiamo chi ci ascolta. Se volete prenotarvi scriveteci subito al nostro numero del WhatsApp. Per i nostri nuovi ascoltatori al 331 240 7878. Che bello, tra poco Ten Sharp con You. Quanti bei ricordi su questa canzone. E partiamo con Che dolce lei, della Bottega dell'Arte.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni,

E a questo punto, mentre siete presi da quelli che sono i vostri impegni pomeridiani, specialmente a quelli che sono i nostri amici che ci stanno ascoltando e lavorano, però non è detto che quelli che sono a casa non sono impegnati, attenzione, voglio strapparvi qualche sorriso. Faccio un salto nel passato, qualche settimana fa, 18 di aprile, grande star della musica internazionale, si chiama Katy Perry.

decide di trascorrere una giornata a Roma, va a visitare un po' quelli che sono, sapete, i monumenti tantissimi che ci sono nella capitale. Arriva alla Fontana di Trevi, c'è la famosa usanza, come sapete, di lanciare la monetina per avere un po' più di fortuna. Si accorge di non avere monetine. Cosa fa? Ecco, il genio è un po' il capriccio della star, prende la sua carta di credito e la striscia in acqua. Questo diciamo gesto esso suscita un po' di ilarità, ma anche molta attenzione, quindi Katy Perry intelligentemente in quel momento sa che sta facendo parlare di sé. Manco a dirlo, la notizia fa il giro del mondo e quindi ce la ritroviamo a commentare anche noi oggi nel nostro pomeriggio di Romantica Radio. Va bene, torniamo alla musica. Che bello ascoltare canzoni che sembrano scritte ieri, come quella di Lucio Battisti, Una donna per amico. Partiamo con Enrico Ruggeri, Polvere.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ho notato un po' da quelli che sono i vostri messaggi che un po' vi ha colpito questo gesto di Katy Perry a proposito della sua carta di credito che ha strisciato nella fontana di Trevi, ma sono cose che capitano tra le star, ecco, per mettersi naturalmente in evidenza. Torniamo invece adesso, tra poco, con la nostra rubrica Tutta mia la città. Sapete che in queste settimane stiamo parlando di quelle che sono le canzoni che sono state ispirate da città italiane, ma non soltanto italiane, anche da città internazionali. E oggi abbiamo una grande voce che è quella di Enzo Iannacci, che ha raccontato molto dell'Italia anche con le sue canzoni. Nella fattispecie parleremo della canzone Messico e nuvole, ma prima ascoltiamo Gino Paoli con Lei sta con te e subito ricordiamo anche un po' l'estate con il brano di Luca Carboni, Mare Mare.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Non una città, ma un intero stato, che in realtà nella narrazione di questa canzone non è un luogo reale. Parliamo di Messico e nuvole, uno dei brani più riconoscibili del repertorio di Enzo Iannacci. Il Messico del testo è dunque un altrove immaginato, una fuga mentale, un sogno semplice. In sostanza il protagonista sogna di partire, ma resta fermo, pensando ad un'evasione che purtroppo è impossibile. Messico!

0: E le nuvole? Sono l'elemento che riporta alla realtà, creano contrasto e suggeriscono instabilità, anche se lo stile musicale è piuttosto morbido, quasi ondeggiante. La canzone è stata scritta con Paolo Conte, una connessione importante tra due mondi, da una parte l'ironia surreale di Iannacci, dall'altra l'eleganza narrativa di Conte. Il titolo è diventato anche un modo di dire, indica sogni vaghi e progetti indefiniti. È una canzone che sorride mentre racconta qualcosa di amaro.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao Romantica, un Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
1: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E anche per oggi, come faccio quasi tutti i giorni, a quest'ora mi dedico a un saluto speciale che faccio ai nostri ascoltatori più attivi, più attenti, che ci chiamano di più, che ci scrivono di più. E quindi anche oggi mi piace salutare uno di voi, in particolare la nostra amica Renata, che scrive da Fiumicino e mi racconta che ci ascolta sempre nei suoi spostamenti in auto. Vorrebbe farlo anche a lavoro, probabilmente non è possibile. Però vi ricordo, se volete scriverci, fatelo sempre. Memorizzate il nostro numero alla voce Romantica Radio, il 331-240-7878. Arrivano anche i Rogers con Guarda, e si parte con Riccardo Cocciante, Sabato rilassatamente.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Si inaugura un'altra ora su Romantica Radio. C'è qualcuno che mi chiede con una certa insistenza, per cui con piacere rispondo, come può giudicarsi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget per l'estate, per i nostri ascoltatori fedeli. E allora dovete aspettare con attenzione e quindi ascoltare con attenzione l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare il nostro profumatore. Dovete soltanto stare là, belli tranquilli, quindi pazienti, quando arriva questo spazio, partecipare. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore, che non è soltanto anche un oggetto per rendere più profumata la vostra auto, ma per portare anche un po' più di fortuna. Nel frattempo però, leggendo la scaletta, adesso mi fermo un attimo perché insieme a voi voglio condividere delle canzoni bellissime. Tra queste ce n'è una che amo tantissimo, di Christopher Cross, si intitola Heart Steam, e subito Julie and Julie con Noi Due e l'Amore.

0: venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Avete sentito che canzoni della nostra collection Canta Napoli, che sta avendo questo grande successo, questo salto nel passato, nella tradizione classica napoletana? Vabbè. Con questo continuiamo a parlare di turismo. Abbiamo aperto oggi parlando di turismo, parlando dell'Italia, delle città italiane che sono nella classifica delle città più belle del mondo. Invece adesso vi do una tendenza per quest'estate del 2026. Le vacanze in solitario. Ah, che bello! E volevo così condividere con voi questo sondaggio che è stato realizzato: quali sono nel mondo le località in cui è bello andare a fare una vacanza da soli. In quinta posizione c'è la città di Edimburgo, in quarta posizione Santiago del Cile, in terza posizione la città di Londra, in seconda Berlino e in prima posizione tra le città dove è bello andare a fare le vacanze da soli c'è la città di Dublino. Avete mai provato questa esperienza? Se qualcuno l'ha fatto, sono curioso di sapere com'è andata. Nel frattempo vi faccio ascoltare Fiorella Mannoia con La lettera che non scriverò mai e partiamo con noi. Patti Bravo.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica News.
7: Un saluto dalla redazione. A Palazzo Madama la Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico, la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi, per la neonata non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente e dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Avete sentito benissimo, siamo all'appuntamento con Veloci e Contenti. Veloci perché sarete sicuramente veloci a mandarci il vostro messaggio al nostro numero del WhatsApp. Contenti perché il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Scrivete subito, immediatamente, un messaggio al 331-240-7878 con la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto che vi arriva fino a casa, va bene? E allora non dimenticate, scrivete subito, immediatamente, 331-240-7878, romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. In questo modo diventate veloci ma anche contenti.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao Romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ma che bello! Fatemi salutare il nostro amico Americo che scrive da Napoli. Lui è in giro per fare delle commissioni in auto, non riesce a scendere dall'auto perché non vuole perdersi neanche una nota delle canzoni di Romantica Radio. Grazie Americo. Anche per questo mercoledì 13 di maggio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, così ci siamo fatti buona compagnia anche oggi nel nostro salotto. Devo ringraziarvi per l'ascolto, ma soprattutto anche per la vostra partecipazione, la vostra interattività, quanto ci scrivete, quanto ci chiamate. Tra poco prendo il mio posto, quindi non ci lasciate assolutamente, la mia amica Alessandra che sarà con voi fino alle 21 e poi ancora continuare fino a mezzanotte, ascolterete la voce di Roberto. Io vi do appuntamento ancora domani perché ripartiamo insieme dalle 15. Vi faccio ascoltare adesso Sergio Endrigo con Nelle mie notti e subito cantiamo Sereno è di Drupi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social.

Ma che bello iniziare con questa sigla. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e anche questa sera ho intenzione di farvi compagnia fino alle 21. Come state? Com'è andata la giornata? Mi auguro me la racconterete nei messaggi. La prima cosa che voglio fare questa sera è salutare e ringraziare il nostro Lucio Belmonte, ma tenuto compagnia e ha tenuto compagnia a tutti quanti voi fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Allora, un bel viaggio nella musica anche questa sera. Abbiamo delle rubriche da vivere insieme, poi naturalmente qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget meraviglioso. Insomma, ci sono tanti motivi per rimanere con Romantica, che potete seguire in DAB, in FM oppure sul digitale terrestre in TV canale 788 in Campania, Lazio e Calabria, oppure ancora potete seguirci su romanticaradio.it, scaricare la nostra app gratuita o ancora chiedere ad Alexa, fammi ascoltare Romantica Radio. Ci sono tanti modi per stare con noi, sceglietene uno e poi fate questo bel viaggio musicale con Romantica. Vogliamo iniziare? Tra poco Riccardo Fogli con Scene da un amore. Subito i Take That, Back for Good. Da Alessandra, buona serata e benvenuti su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Anche stasera vi aspetto con i vostri messaggi, raccontatemi la vostra giornata, come state, dove siete in questo momento, magari vi è successa una cosa speciale, qualcuno vi ha fatto arrabbiare, raccontatelo a noi. 331-240-7878, aiutatemi a conoscervi meglio, mi piace saper di più sulle vostre vite, su quello che state facendo in questo momento, se state tornando dal lavoro, vi state divertendo, vi state annoiando, insomma fatemelo sapere. WhatsApp 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata amici con Michele Zarrillo, che tra poco riascolteremo con l'ultimo film insieme, subito Santino Rocchetti di

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
10: Ma che belle le rubriche di Romantica. Anche stasera scopriremo una puntata di Tutta mia la città. Lo sapete, rubrica dedicata alle canzoni ispirate da una città, da un paese. Stasera parleremo di Roberto Vecchioni e un capolavoro, Luci a San Siro. Tutto questo succederà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Riascolteremo tra poco Gianni Bella con Me ne andrò. Subito una canzone che arriva dal 1929, pensate, però è stata reinterpretata da un artista italiano che conosciamo molto bene, Gianni Morandi. È un racconto, si racconta un sentimento assoluto, quasi teatrale, dove l'amata diventa sol, respiro, destino. Riascoltiamo Gianni Morandi con Tu che mi hai preso il cuore.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Se parliamo di San Siro, immediatamente la mente ci porta a Milano. Luci a San Siro è una canzone del 71 scritta da Roberto Vecchioni, uno dei brani più celebri e riconoscibili. A dispetto di quello che possa suggerire il titolo, il brano non parla di calcio. In questo caso San Siro è un luogo simbolico, una sorta di spazio della memoria, un punto di ritorno emotivo. Il testo racconta infatti di un amore finito, del tempo che passa e la distanza tra passato e presente con uno stile lento e un arrangiamento discreto.
8: Lucia San Siro, di quella sera

0: così.
1: Cosa rappresentano le luci? Sono quell'elemento che illumina, ma allo stesso tempo evidenzia ciò che non c'è più. È sicuramente una canzone fortemente evocativa, che ha accompagnato diverse epoche e diverse generazioni, mantenendo sempre lo stesso impatto emotivo. È per questo che il brano viene spesso utilizzato come colonna sonora di programmi nostalgici o racconti sulla memoria urbana.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati. Si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusy da Cetraro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amici romantici, poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete riascoltare tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Approfittatene per venirci a trovare sul sito, lì ci sono tante cose da scoprire, tanti programmi in podcast e poi insomma ci sono tutte le nostre foto, le didascalie sulla nostra vita. Insomma, venite a scoprirci anche attraverso il nostro sito romanticaradio.it. Buona serata, buon aperitivo con noi. Tra poco riascolteremo Sandro Giacobbe con Io prigioniero. Subito una canzone del 1981. Il brano racconta il ragionamento di un uomo che, dopo essere stato lasciato, elabora un teorema cinico. Chi ama troppo perde, chi si fa desiderare vince. Ma è proprio così? Riascoltiamo Marco Ferradini con Teorema.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo intorno alle 19, devo salutare un po' di amici che ci hanno scritto al 331-240-7878. Innanzitutto grazie perché siete davvero splendidi ascoltatori di Romantica. In modo particolare voglio ringraziare Elsa di Latina, ci ha fatto tantissimi complimenti. Elsa, davvero hai esagerato, grazie con tutto il cuore, un bacione e buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare anche a Barletta, Alice e Marina. Marina è una nostra fedelissima ascoltatrice, ormai dice da un anno non vi lascio più, vi auguro buona serata e noi naturalmente contraccambiamo anche con un bacione. E ancora un saluto deve arrivare fino a Potenza, lì c'è Marica, ci sta ascoltando mentre prepara la cena, chissà quante cose buone starai preparando, beato chi cenerà con te questa sera. E buona serata anche a Pietro che ci ascolta da Biella con le prossime canzoni. Riascolteremo i New Trolls con Che Idea e subito i Camaleonti, Viso d'Angelo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Buona serata romantici, benvenuti su Romantica Radio. Se siete arrivati adesso, io sono Alessandra Riccetti, vi tengo compagnia ogni sera dalle 18 fino alle 21. Vi racconto cose e poi naturalmente insieme ascoltiamo la musica più bella del mondo. Questa sera voglio raccontarvi una curiosità. Pensate che nel mondo esistono circa 450 tipi di formaggio. Avete capito bene? E pensate, ben 240 arrivano solo dalla Francia. Un vero esercito di sapori, dalle croste fiorite ai blu più intensi. È il paese, la Francia, con la più alta densità casearia per metro quadrato. Tanto che De Gaulle scherzava dicendo: come si fa a governare un paese con 246 formaggi? Insomma, dietro ogni forma c'è una storia, una regione, una tradizione. Un viaggio infinito, quello da fare magari in Francia nelle prossime vacanze, per scoprire tutti i formaggi più famosi e anche quelli che magari non conosciamo affatto e che possiamo scoprire viaggiando in Francia quest'estate. E magari, chissà, vi ho dato un'idea per le prossime vacanze. Intanto buona serata con la musica, tra poco Paolo Frescura, Non serve a niente, e subito Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Buona serata romantici, e questa è l'ora anche per cominciare a dire buon appetito a tutti voi che magari tra poco siederete a tavola. Voi amate leggere libri? Ve lo chiedo perché secondo Nicholas Christenfeld, professore di psicologia dell'Università di San Diego, sapere in anticipo come finisce un libro non rovina affatto la lettura, anzi la rende più piacevole. Questa però è un'idea tutta sua, non credo condivisibile da tutti. Lo spoiler, sempre secondo lui, non toglie la magia, libera la mente dall'ansia del cosa succede dopo e permette di godersi meglio stile, dettagli e personaggi. Una teoria che ribalta tutto. Forse il vero piacere non è scoprire il finale, ma il viaggio per arrivarci. Secondo voi è così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Don Bachi, che tra poco riascolteremo con Sogno. Subito Mango e Zemina, Luce.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono Anna da Maratea Potenza. Voglio farvi complimenti. Io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima. Tanti ricordi con queste canzoni. Bravi ragazzi. Complimenti e grazie.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco. Ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Io lo so che aspettavate questo momento con trepidazione, è arrivato veloci e contenti. Cosa dovete fare? Ecco, ve lo dico subito. Scrivete Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà il nostro profumatore che è già diventato un oggetto dei desideri. Quindi veloci, scrivete Romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il WhatsApp al 331-240-7878. Se sarete il più veloce, vi porterete a casa questo profumatore firmato Romantica Radio.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Matrimonio in vista?
5: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
4: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
5: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
4: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Adesso vi dirò una cosa che vi stupirà. L'ho scoperta anch'io questa sera e voglio raccontarvela. Può sembrare strano, ma pensate, siamo molto più influenzati dall'odore di una persona che dal suo aspetto. Il profumo naturale, quello che il corpo emette senza filtri, attiva aree del cervello legate alle emozioni e alla memoria. È un linguaggio invisibile che ci guida nelle simpatie, nelle attrazioni, perfino nelle antipatie. Vi è successo, no? Magari quella persona la vedete per la prima volta, vi sembra simpaticissima o antipaticissima, non sapete perché. Ecco, gli esperti dicono che è qualcosa proprio di fisico, lo avvertiamo. Insomma, prima ancora di guardare qualcuno, lo sentiamo anche attraverso gli odori. E spesso è quell'impronta olfattiva a decidere tutto per noi. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Tra poco Raff con Cosa resterà degli anni 80 e subito Peter Cetera, Glory of Love.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 9.
1: Punto zero. Convenienza ed eleganza per tutte le misure.
0: Punto zero. Punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma che meraviglia, anche questa sera quanti amici ci hanno scritto al 331-240-7878. Grazie. Io non so come ringraziarvi, amici, non finirò mai di dirvi grazie. E un saluto particolare questa sera va a Cuneo, lì c'è la nostra amica Marianna che ci ascolta preparando la cena ogni sera e poi cena con il marito sottofondo Romantica Radio. Ma che bella cosa, cara. Un bacione e grazie per avercelo fatto sapere. E buona serata anche a Giampiero, che invece ci ascolta dall'Aquila, affezionatissimo. Dice: mi piacete tantissimo, mi piace la vostra musica, continuate così. Ma grazie, caro, un bacione e buona serata anche a te. Saluto anche Antonio, che invece è a Marano, e Adriano di Cuneo con le prossime canzoni. Fred Buongusto tra poco con Invece No, e subito Mia Martini, Quante volte.

La colpa mia se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, di non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia non appena te ne vai.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buona serata romantici con Alessandra Ricci fino alle 21, poi lo sapete anche questa sera. Dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Ma di cosa parlerà? Parlerà delle abitudini degli italiani, ieri e oggi. Si parlerà di piccoli riti quotidiani, modi di vivere, gesti e tradizione che raccontano il nostro paese, che cambia. Sarà una puntata piena di memoria e riflessioni. Tutto questo succederà con Roberto Malvagia questa sera dalle 21 qui su Romantica Radio. State con noi anche per ascoltare le prossime canzoni. Amedeo Minghi tra poco con Quando l'estate verrà e subito Anna Ox, questa.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: sono Rosa da Caserta. Volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
1: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Il tempo è tiranno, corre quando sono con voi. È arrivato per me il momento dei saluti. Tra poco arriverà il nostro Roberto che starà con voi fino a mezzanotte. Amici, grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Vi mando un bacione immenso. Ci ritroveremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Geppi & Geppi con Sera Sarà e subito Mino Verniaghi, Amare. Da Alessandra, buona serata, un bacio e vi aspetto domani, sempre qui su Romantica Radio. Ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Metà mese di maggio, è più o meno, non è proprio così, però il 13 di maggio, mercoledì, Roberto Malvagia con voi. Anche questa sera vi accompagnerò fino alle 24, proprio in quel momento della giornata in cui le luci si abbassano, il rumore del giorno perde forza, no? E i pensieri tornano a galla, magari con una calma diversa. Questa sera parleremo delle abitudini degli italiani ieri e oggi, un tema che sembra leggero, quasi quotidiano, ma che in realtà racconta moltissimo di noi, perché cambiano gli oggetti, cambiano i tempi, cambiano i modi di stare insieme, ma dentro le abitudini si nasconde sempre qualcosa di più profondo. C'è il modo in cui mangiamo, in cui aspettiamo qualcuno, in cui telefoniamo, in cui ci sediamo a tavola, in cui viviamo la sera, il weekend, la famiglia, perfino addirittura la solitudine. Se volete raccontarmi un'abitudine di una volta che vi manca, una cosa che oggi fate in modo completamente diverso, magari un piccolo rito che per voi continua a significare casa, scrivetemi al 331 240 78 78, oppure a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a guardarci un po' da lontano, per capire meglio poi chi siamo diventati.

Ci sono dettagli che raccontano un paese meglio di tanti discorsi. Il pane preso ogni mattina nello stesso forno, il telefono magari fisso in corridoio, le sedie messe fuori la sera d'estate, il pranzo della domenica che non si spostava per nessun motivo, il vicino, no, che suonava senza avvisare, il latte, il giornale, il caffè, insomma le abitudini degli italiani per tanto tempo che hanno avuto un ritmo quasi riconoscibile a occhi chiusi. Oggi molte di quelle cose sono cambiate, le giornate sono più veloci, gli orari meno stabili, le case più privati, rapporti più filtrati, no? Facciamo la spesa in modo diverso, ascoltiamo musica in modo diverso. Eppure non è soltanto una questione di tecnologia o di comodità, è cambiato proprio il rapporto con il tempo. Una volta si aspettava di più, oggi si incastra davvero tutto. E allora, la domanda è bella, anche se un po' delicata. Abbiamo perso qualcosa o abbiamo soltanto cambiato forma alle stesse necessità? Perché il bisogno di casa, di tavola, di incontri, di piccoli punti fermi, in fondo, non se n'è mai andato davvero. Lasciamo adesso che siano le più belle canzoni d'amore italiane a tenere acceso.

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: I messaggi di questa sera, i primi messaggi al 331 240 78 78. Lucia da Bologna che mi ha scritto: mi manca quando si cenava tutti insieme senza telefoni e senza orari diversi. Antonio da Taranto: da piccolo il sabato sera significava pizza in famiglia e film in televisione. Oggi ognuno si guarda qualcosa e dice per conto suo. E poi voliamo in Liguria, questa volta da Genova Marta: forse siamo più comodi ma meno presenti. Questo dice che sento. Insomma, sono tre messaggi molto chiari, perché diciamo che ci fanno capire il cambiamento che non sta soltanto nelle cose che usiamo, ma anche nel modo in cui viviamo gli stessi momenti. Non è soltanto il telefono al posto del citofono, la chat magari al posto della visita improvvisata, è proprio il ritmo con cui stiamo dentro alle cose. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni ricordo personale sta diventando un piccolo pezzo di memoria.

Forse la nostalgia per certe abitudini non nasce dal desiderio di tornare indietro, nasce proprio dal bisogno di ritrovare una qualità del tempo che oggi ci manca davvero un po'. Non necessariamente un tempo migliore, ma un tempo più abitato, più vissuto fino in fondo, più riconoscibile. Ecco perché una volta c'erano gesti magari ripetuti, no? Anche le cose più semplici avevano un peso affettivo: il pranzo, la telefonata serale, il caffè preso allo stesso modo, il passaggio in piazza, il saluto dal negoziante. Oggi abbiamo più scelta, diciamo più libertà, più velocità, ma qualche volta anche meno radici dentro questa giornata tipo di un tempo. Forse il punto non è difendere tutto il passato e capire quali gesti vale ancora la pena salvare.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, stiamo parlando di abitudini, di cose apparentemente piccole che però raccontano intere epoche della nostra vita. E allora questa sera guardiamo l'Italia di ieri e quella di oggi attraverso proprio le abitudini, i ritmi, i riti, il modo di mangiare, di uscire, di vedersi, di aspettare. Se volete raccontarmi una piccola abitudine che per voi dice ancora davvero molto, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché a volte sono proprio le cose più normali, raccogliere meglio chi siamo stati e probabilmente chi siamo diventati.

Una delle cose che colpisce di più guardando le abitudini degli italiani di ieri e di oggi è proprio il modo con cui è cambiata, per esempio, la sera. Le cene avevano un orario più o meno fisso, la televisione riuniva un po' tutti, il quartiere si sentiva, ecco, il silenzio arrivava in modo diverso. Oggi la sera è più frammentata, ognuno rientra a un'ora diversa, mangia quando può, guarda ciò che vuole, risponde ai messaggi mentre fa altro. Perché una volta era il contesto proprio a imporre certi momenti, oggi invece siamo noi a doverli proteggere. E questa è una differenza enorme, non c'è più quasi nulla di automatico, ma forse proprio per questo ogni gesto che salviamo acquista ancora magari più valore anche oggi. Adesso lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno accompagnare i ricordi, insieme ricordarci che il tempo buono sicuramente esiste ancora. Sta a noi decidere tempi e modi.

In questo mercoledì un po' di messaggi. Claudio da Napoli: prima si suonava al campanello, oggi si manda un messaggio da sotto casa, magari con il telefonino, aggiungo io. È un modo, è comodo, ma non è la stessa cosa. Ecco, Federica da Firenze: a me manca il bar del quartiere come punto fisso, adesso è tutto più veloce e meno familiare. Poi c'è Giorgia da Lecce: oggi facciamo più cose, ma forse stiamo meno nei momenti importanti. Sono delle osservazioni molto vere, perché in fondo stiamo parlando anche di questo, della differenza tra fare e abitare. Possiamo riempire le giornate, no, di possibilità, ma poi resta la domanda più semplice: quanto siamo davvero presenti in tutto quello che viviamo? Continuate intanto a scrivermi, perché questa sera ogni vostra frase, ogni vostro messaggio apre una finestra proprio su un'Italia che cambia, ma che in certi bisogni resta uguale come un tempo.

Mi è arrivata questa mail da Stefano da Perugia che mi ha scritto: non rimpiango tutto del passato, ma mi manca quando le cose avevano più tempo per diventare importanti. Forse è proprio lì il centro di tutto, non nella nostalgia automatica e non nell'idea che prima fosse tutto migliore, ma nel riconoscere che alcune cose per diventare memorabili hanno bisogno di lentezza, un'amicizia, una storia d'amore, un'abitudine di casa, perfino una canzone, magari una passeggiata sempre fatta nello stesso posto. Forse il problema oggi non è che abbiamo perso l'abitudine, il problema è che non sempre lasciamo loro il tempo di diventare importanti e significative.

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi, questa è l'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade più vuote, certi pensieri trovano finalmente spazio, senza dover lottare troppo con il rumore del giorno. Questa sera su Romantica Radio parliamo delle abitudini degli italiani ieri e oggi, ma in fondo stiamo parlando di tempo, di memoria, di presenza, di ciò che cambia forma e di ciò che nonostante tutto continua a cercare. Se volete potete ancora scrivermi al 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi un'abitudine che vi manca o magari una nuova che avete costruito e che sentite davvero vostra.

0: lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Le abitudini degli italiani, perché in questo mercoledì parliamo di questo, raccontano una verità molto semplice. Cambiano i mezzi, cambiano i ritmi, cambiano gli oggetti, ma il bisogno resta, eh? Resta il desiderio di avere punti fermi, di riconoscere magari un odore, un orario, una tavola, una voce, un'amicizia, perché no? Di sapere che dentro la giornata esiste almeno un momento che ci appartiene davvero, e non solo perché lo incastriamo tra mille cose. Forse il passato ci emoziona ancora, perché in certi dettagli aveva una forma più chiara, però il presente, se vogliamo, può ancora costruire delle abitudini capaci di tenerci uniti, non uguali a quelle di ieri, forse nemmeno simili, però avere una cena in cui ci si guarda, una passeggiata sempre nello stesso posto, un messaggio magari mandato non per dovere ma per pazienza, un piccolo rito, no? Che ci ricordi che la vita non è soltanto quella che corre. E allora forse non dobbiamo scegliere tra ieri e oggi, dobbiamo soltanto chiederci quali gesti vale la pena salvare, proteggere, ripetere magari con amore. Ci fermiamo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore, magari italiane, a farci compagnia proprio in questa serata, proprio questi pensieri, con quella dolcezza capace di tenere insieme memoria, nostalgia e desiderio, perché no, lo potremmo definire così, di restare umani.

Gli ultimi messaggi di questa notte è Anna da Roma che mi ha scritto: le abitudini di una volta mi mancano perché davano forma alle giornate. Così Fabio da Salerno: secondo me oggi il problema non è che cambia tutto, che tutto è cambiato, è che non ci fermiamo abbastanza per far diventare qualcosa importante. È così, non ci manca soltanto un'Italia diversa, ci manca qualche volta proprio il modo in cui certe cose riuscivano a ripetersi fino a diventare familiari, quasi indispensabili. La parte bella, ecco, che nulla ci impedisce davvero di costruire magari nuove abitudini, nuovi riti, basta volerlo, basta difendere, no, certi valori. Voglio ricordarvi, dalla mezzanotte in poi Alex Poli vi accompagnerà proprio con queste melodie molto ricercate, ricche di fascino, intervallate da narrazioni e da poesie. Sarà anche il modo più naturale per restare ancora un po', diciamo, dentro questa atmosfera.

Arrivati a quest'ora ci rendiamo conto probabilmente che questa sera non abbiamo parlato soltanto di abitudini, abbiamo parlato di ciò che ci fa sentire appartenenti ad una giornata, a una casa, a una persona, ecco, di quelle cose piccole che proprio perché tornano ci rassicurano, ci tengono insieme, ci ricordano probabilmente chi siamo. Magari vi è tornato in mente un profumo, no? Una giornata tipo, una voce, oppure una nuova abitudine che avete magari costruito da soli e che vi aiuta a sentirvi meno dispersi. Tenetevi stretta, diciamo, questa immagine, perché ci sono notti in cui non serve trovare grandi risposte, no? Serve soltanto riconoscere i dettagli che ci tengono ancora vicini. Vicini soprattutto a noi stessi, eh? E questa notte probabilmente ci ha ricordato una cosa molto importante. Una buona vita si costruisce proprio così, anche con un gesto alla volta.

Questa sera di Romantica Radio, questa sera abbiamo parlato delle abitudini degli italiani ieri e oggi, un tema che sembra diciamo così leggero, quasi quotidiano, però in realtà racconta moltissimo di noi perché cambiano gli oggetti, cambiano i tempi, cambiano i modi di restare uniti insieme, ecco, ma dentro l'abitudine si nasconde sempre qualcosa magari di più profondo, cioè il modo in cui mangiamo, in cui aspettiamo qualcuno, in cui telefoniamo, diciamo in cui viviamo una serata, un weekend insieme alla famiglia, perfino la solitudine. E allora se volete continuare a raccontarmi un'abitudine di una volta che vi manca, potete continuare a scrivermi a roberto@romanticaradio.it, questa è la mia mail, oppure tramite WhatsApp 331 240 78.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

Siamo arrivati in chiusura, voglio ringraziarvi, grazie a chi ha scritto, a chi ha ascoltato, a chi magari non ha detto nulla, però si è ritrovato magari in una tavola, si è ritrovato ecco in una strada, in una piccola abitudine che non ha mai smesso di scaldare il cuore, quella magari di un tempo. Da Roberto Malvagia è davvero tutto, e se questa sera vi portate via proprio un ricordo o anche solo il desiderio di salvare un gesto bello, no, delle vostre giornate, lasciategli ancora un po' di spazio, perché questa volta proprio un piccolo rito può rimettere ordine in tante cose. Alex Poli, tra poco Romantic Night, vi aspetto domani sera alle 21, ricordatevi, qui su Romantic Radio.

0: di lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ti amo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
2: Romantica Night. Di notte.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso.

0: perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta.